0: l'italiano, la lingua è un sentimento, non è soltanto una cosa pratica, e noi cerchiamo di coltivare questo sentimento che è anche cultura, che è anche radice.
1: Ed è anche una chiave per capire se stessi e il mondo che ci circonda, specialmente se viviamo all'estero, perché solo curando le proprie origini, ascoltando e parlando la lingua della nostra infanzia, di famiglia, possiamo poi sentirci a casa anche qui in Germania e convivere con una o altre lingue. Per questo e per tante altre ragioni ancora, i formati radiofonici e digitali come il nostro podcast e una trasmissione come Mezz'ora Italiana su Antenne SAR restano indispensabili. E lui, Pasquale Marino, che abbiamo appena ascoltato, è il conduttore dello spazio radiofonico italiano del Saarländischer Rundfunk, appunto di Mezz'ora Italiana, e il protagonista di questa puntata speciale del venerdì. Ma Pasquale Marino non è solo la voce italiana della radio del Saarland. Nella sua vita professionale, infatti, ha spaziato dal lavoro consolare all'assistenza sociale, passando per l'impegno anche in ambiti come la cultura, la letteratura, il sindacato e il lavoro con i carcerati. Insomma, quella di Pasquale Marino è una storia profondamente legata all'emigrazione italiana in Germania, ma anche alla forza della lingua e della comunità. E allora mettiamoci comodi e andiamo a conoscere da vicino Pasquale Marino. Io sono Luciana Caglioti e questo è il podcast che vi fa conoscere meglio la Germania dal suo interno in italiano. Ci sono persone che, anche quando vivono lontano da casa, da una vita, da casa non se ne vanno mai davvero. Pasquale Marino è una di queste. Settantenne, originario di Napoli, cresciuto nel quartiere San Carlo all'Arena, arriva in Germania da ragazzino, ma si porta dietro qualcosa che non lo lascia mai. Il carattere napoletano, la memoria della famiglia e soprattutto quella capacità tutta partenopea di raccontare la vita con ironia, anche quando la vita non è proprio tenera. Per la sua famiglia il legno non era solo un lavoro, ma una tradizione. Il bisnonno costruiva e riparava carrozze, il nonno lavorava il legno, il padre costruiva casse per la frutta. Poi arriva il progresso, prima la ferrovia, poi la plastica, e il padre, davanti a quel cambiamento, aveva già intuito che la plastica avrebbe sostituito molte delle cose in legno, anche le cassette per la frutta. A un certo punto, quindi, il papà di Pasquale Marino emigra da Napoli in Germania. Pasquale ci arriva all'età di 13 anni e riesce a recuperare la scuola dell'obbligo che ha trascurato a Napoli, frequentando il collegio Papa Giovanni XXIII di Stommel. In Germania si laurea in sociologia e diventa assistente sociale, prima al Tribunale dei Minori, poi al Consolato Italiano di Saarbrücken. In tutto questo Pasquale non dimentica mai due grandi insegnamenti ricevuti in famiglia. Il lavoro bisogna anche inventarselo, e quando le cose vanno male almeno bisogna saperle raccontare bene. E lui di storie da raccontare ne ha accumulate parecchie. E forse c'è anche un po' di quella storia familiare nel modo in cui Pasquale ha costruito la propria vita, non solo con la propria testa, con le proprie mani, con una buona dose di ostinazione, ma anche con la voglia di non stare mai fermo. Oltre a lavorare per i consolati di Saarbrücken e Francoforte, non smette mai di inseguire e realizzare le sue numerose passioni. Fonda la Compagnia di Teatro Popolare in Saarland, il primo gruppo teatrale italiano del Land. Scrive, alternando nella stessa opera, ad esempio nelle sue poesie, l'italiano e il tedesco, e per questo viene citato dal famoso linguista Tullio De Mauro come un raro esempio di fusione di due lingue come strumento di squarcio letterario. Oggi qui a Cosmo Italiano incontriamo Pasquale Marino per parlare di questa sua lunga storia tra Napoli e la Germania, di ciò che ci si porta dietro quando si parte e di quello che invece si costruisce lungo il cammino. Cammino che a un certo punto lo porta alla conduzione della trasmissione italiana del Saarländischer Rundfunk. La sua è stata definita la voce degli italiani, perché Pasquale Marino è ininterrottamente da più di 40 anni al microfono della Mezz'ora Italiana, il programma radiofonico su Antenne SAR. E allora ho chiesto a Pasquale Marino che cosa significhi per lui oggi questo programma che conduce da decenni.
0: Esattamente 42 anni e questo programma è la mia passione, è un po' la mia creatura, perché in parte l'ho modificata e l'ho cambiata io, e quindi è più che un hobby, è una passione, una professione, è un po' tutto, insomma, una cosa che ancora oggi mi diverte tantissimo e mi dà tantissime soddisfazioni.
1: Perché secondo te è ancora importante avere delle trasmissioni, dei formati in lingua italiana qui in Germania anche per le nuove generazioni?
0: Sì, è importante, lo dimostra proprio la Mezz'ora Italiana, che fu creata nel 1961 per dare delle informazioni in lingua madre a persone che non comprendevano il tedesco. Ebbene, questo problema ormai non esiste più, la stragrande maggioranza degli italiani in Germania parla benissimo il tedesco, però ascolta volentieri l'italiano. Perché? Perché l'italiano è la lingua dei sentimenti, è la lingua dell'identificazione con le proprie origini, e poi l'italiano in Germania assume un altro significato, è la lingua italiana con la quale sono raccontate le cose italiane che nascono in Germania, quindi è una lingua a parte per raccontare cose a parte che nascono qua. Io la vedo così, e questo non riguarda soltanto l'italiano, ma un po' tutto quello che riguarda le lingue madri di tutte le etnie che nel frattempo vivono in Germania da decenni.
1: E poi c'è anche un'ondata di nuovi italiani ormai da tanti anni, per cui anche loro, no, hanno bisogno di un po' di orientamento, di sapere che cosa succede nella comunità italiana qui in Germania.
0: Sì, l'italiano resta ancora la lingua della comunicazione pratica per coloro che non conoscono il tedesco, e quindi ci sono migliaia di italiani che stabiliscono la propria residenza in Germania senza conoscere il tedesco alla perfezione. Questa importanza rimane, ma va ben oltre. L'italiano, ripeto, è la lingua dei sentimenti, è la lingua madre della cultura ed è la lingua con la quale vengono raccontate le cose italiane nate in Germania.
1: Ecco, la Mezz'ora Italiana, come dicevi tu, è nata quasi come un bollettino consolare, era insomma anche un servizio di informazione, e poi è diventata uno spazio per cultura, musica e società anche attraverso il tuo operato. Com'è cambiata insieme alla comunità italiana?
0: La Mezz'ora Italiana rispecchia un po' l'evoluzione, l'integrazione della comunità italiana in Germania. Allora, tu devi sapere che la Mezz'ora Italiana ormai non è più una trasmissione riservata all'auditorio italiano, quindi agli italiani in Germania, ma a tutti gli amanti della lingua italiana, delle cose italiane, della cultura italiana. Tu devi considerare che buona parte dei miei ascoltatori frequentano i corsi di italiano alla Volkshochschule e usano il programma per vedere fino a che punto riescono a seguire un discorso in italiano raccontato con una velocità media, e quindi si allenano ascoltando la Mezz'ora Italiana.
1: Ecco, tu durante questa lunga carriera radiofonica hai incontrato personaggi molto diversi, dalla politica alla musica al cinema. C'è un incontro che ricordi con un'emozione particolare?
0: Allora, con un'emozione particolare sì, ricordo di aver incontrato Toni Servillo, premio Oscar, attore italiano eccetera, napoletano, e quindi io ero convinto di familiarizzare subito, essendo napoletano, come faccio con tutti gli artisti napoletani, da James Senese, pace all'anima sua, a Enzo Gragnaniello, a Carlo Faiello. Quindi incontro Toni Servillo, il quale mi si presenta davanti con un atteggiamento così austero, quasi distaccato, infinitamente intellettuale, che per un attimo mi ha spiazzato. Però, Luciana, solo per un attimo, dopo qualche minuto io ho subito il suo fascino, ma lui ha subito il mio.
1: Il fascino di due napoletani. Ecco, tu sei arrivato proprio da Napoli in Germania a soli 13 anni. Quanto è stato difficile trovare il tuo posto in un paese nuovo e in una nuova lingua?
0: Non è stato difficile, è stata una tortura per anni. Allora, considera che io sono arrivato a 13 anni in Germania, già da da 2 anni non frequentavo più la scuola dell'obbligo in Italia, vivevo praticamente un po' alla giornata per strada, papà non c'era più, nessuno si occupava di me. Sono arrivato in Germania e ho dovuto recuperare la scuola dell'obbligo italiana al collegio Papa Giovanni XXIII di Stommel, e saluto tutti gli ex ragazzi di Stommel annata 1970 come me. E poi l'integrazione scolastica in Germania, una tortura, è stata dura. Io forse sono stato aiutato dalla mia ostinazione, dall'infinita ambizione, dalla voglia di arrivare, però non è stata facile, è stato tutto in salita, e ho incontrato un sacco di brave persone che mi hanno dato una mano. L'importante era dimostrare la buona volontà. Ho sempre sentito "Wenn du willst, dann kannst du". Se vuoi, puoi.
1: Ecco, quindi hai avuto, come dicevi tu, un periodo un pochino difficile da ragazzino, però poi sei riuscito a diplomarti, a laurearti. Quando hai capito che la tua storia poteva veramente cambiare?
0: Dopo l'esame in elettromeccanica presso la Handwerkskammer, la Camera dell'Artigianato a Saarbrücken, che è stato l'esame più difficile della mia vita. Tu devi sapere che l'artigianato in Germania è estremamente regolamentato, e gli esami in tecnica, l'esame di Gesellen, dei tecnici specializzati, è difficilissimo, è severo, e io proprio non ce la facevo, anche perché era un linguaggio tecnico che io capivo solo a metà. Una volta che ce l'ho fatto ad avere la mia Gesellenprüfung, quindi il diploma di operaio specializzato in elettromeccanica, e lì mi si è aperta la luce, ho detto: se ho fatto questo posso fare tutto, lo posso anche laureare.
1: Ecco, tu hai fatto tantissime cose nella tua vita, e tra l'altro hai raccontato la tua esperienza attraverso anche quella che viene chiamata Gastarbeiterliteratur. Quest'anno a Mezz'ora Italiana, per commemorare il disastro di Marcinelle in Belgio, dove hanno perso la vita 136 minatori italiani immigrati, è andata in onda la tua pièce teatrale La conferenza dei defunti emigranti, pubblicata in contemporanea anche dal Corriere d'Italia, e poi hai scritto anche tanto altro ancora. Quanto è importante raccontare l'emigrazione con la voce di chi l'ha vissuta come te?
0: È importante assai, e ti spiego il perché. Perché l'emigrazione oggi come oggi, soprattutto da parte dei nostri amici della destra e dell'estrema destra, viene solo raccontata come un problema, come un fastidio, come qualche cosa da eliminare. In realtà l'emigrazione, ed è per questo importante che siano gli stessi emigrati a raccontare, è qualcosa di estremamente umano, di sofferto. Dietro ci sono storie di bambini, storie di anziani, storie di adulti, e noi insieme con Gino Chiellino, Gian Busso, Carmine Abate, all'epoca sentimmo la necessità di raccontare queste storie sia in italiano che in tedesco, per fare comprendere che dietro lo spostamento dal paese A al paese B per migliorare la vita c'è tutto un percorso di crescita difficile, e che richiede comprensione e richiede soprattutto una buona fetta di umanità. E la mia paura è che questa umanità stia andando sempre più perduta. L'emigrazione è solo descritta a numeri, è come un problema, è come un fastidio. L'emigrazione è fatta di esseri umani, e gli esseri umani hanno soprattutto bisogno di una mano. Chi può darla la dia.
1: Tu hai lavorato per tanti anni per il consolato e ti sei anche occupato di italiani in prigione, detenuti, hai sempre parlato di dignità e non di compassione, e nelle prigioni hai portato concerti, libri, biciclette, attività culturali. Perché per te è importante che la cultura arrivi soprattutto a chi rischia di rimanerne escluso?
0: Luciana, io ho visto con i miei occhi ergastolani, gente che doveva scontare 10-20 anni di carcere, con le lacrime agli occhi dopo aver sentito un concerto di musica classica, che mi ha detto: guarda, è la prima volta che io sento un pianoforte da vicino, che io sento un cantante lirico, un tenore, un soprano da vicino. E lì ho capito che la cultura serve anche a intenerire gli animi, a rendere le persone meno aspre, a rendere le persone meno dure e anche meno violente. La cultura è importantissima. Chi ha dei sentimenti, chi ha delle emozioni e anche delle commozioni, più difficilmente commette un reato, più difficilmente diventa cattivo nei confronti degli altri. Ebbene, questa è stata l'esperienza che ho fatto io, e poi si trattava di fare divertire questi ragazzi, di farli uscire da una cella dove erano rinchiusi per 12, 14, 14-15 ore al giorno e offrire loro qualcosa di diverso. La mia attività al carcere era però comandata, voluta dai miei consoli, dai miei capi, in quanto ero preposto all'ufficio LAS, lavoro e assistenza sociale, e l'assistenza ai detenuti italiani rientrava nelle attività quotidiane del consolato. Poi io ci ho messo tutta la mia fantasia, tutto il mio modo di andare a scocciare tutti quanti per fare delle cose divertenti e delle cose belle e delle cose intelligenti anche all'interno del carcere. Io ho sempre detto: ragazzi, la dignità dell'uomo non si ferma davanti alle sbarre.
1: E tra le tante tue vite professionali, appunto, hai parlato del consolato, ma sei stato anche sindacalista e hai sempre difeso con forza i lavoratori consolari. Tra l'altro, la chiusura dello sportello consolare di Saarbrücken non ti ha mai convinto e hai continuato a batterti fino alla sua riapertura. Ma da dove nasce questa tua capatosta?
0: Ma la capatosta, vedi, un po' è un fatto genetico, insomma. Devi considerare che il papà di mio nonno, il mio bisnonno, era convinto e raccontava di essere imparentato con un certo Michele Marino, detto Michele o Pazzo, che fu impiccato dai Borboni dopo la rivoluzione partenopea del 1800, non mi ricordo, mi pare 48. Quindi un po' questa storia del rivoluzionario ce l'abbiamo un po' nel codice genetico noi Marino. Ed è così che ho imparato, davanti alle difficoltà, che con una reazione alle difficoltà si trova una soluzione. Quindi una volta che hai fatto questa esperienza, cioè non abbatterti, non sottometterti, e riesci ad avere successo, beh, lo fai una seconda volta, poi fai la terza volta. È una specie di autocondizionamento. Io ho imparato per caso che difendendo i propri diritti si riesce a fare ragionare anche l'avversario più duro. Però bisogna sempre andare avanti con un buon esempio. Io in consolato ho rotto le scatole a tutti i miei capi, però spesso ero il primo a venire e l'ultimo ad andare, ed ero sempre disponibile, e quindi loro apprezzavano questo lato del mio essere appassionato al lavoro, e poi criticavano il mio lato di essere rompiscatole all'estremo.
1: Ecco, tu hai lavorato e fatto tantissimo, come dicevamo, e continui a condurre in radio. Che cosa vuoi ancora raccontare attraverso la radio?
0: Tutto quello che è degno di essere raccontato. Io poi non è che faccio un granché, a me arrivano telefonate: Pasquale, abbiamo fatto un'iniziativa, amici tedeschi che si occupano delle questioni italiane. Io dico: vabbè ragazzi, venite alla radio e raccontatelo a tutti. Cioè, nel senso che ormai la mezz'ora italiana, che per la Saarland dice Rundfunk ha ormai un valore storico, essendo stata la prima trasmissione lingua italiana mandata in onda in Germania, e quindi è un po' un prodotto, ecco, come una vecchia signora che viene trattata con tutti i riguardi, e anche il suo conduttore Pasquale Marino come vecchio signore viene trattato con tutti i riguardi. E quindi la mezz'ora italiana è diventata semplicemente un forum, una piazza, uno spazio radio che viene occupato non da me, io faccio il mediatore, viene occupato da chi ha qualcosa di intelligente e di utile da raccontare, sia in italiano, sia in tedesco, sia in francese. Abbiamo tanti ospiti da Lussemburgo, dalla Francia, che ci vengono a raccontare iniziative culturali, sociali e anche politiche che interessano la collettività italiana, la collettività tedesca, e che hanno come tenore sempre un certo aspetto italiano. Ecco, lì ci tengo che si raccontino delle cose che in qualche modo siano colorate di bianco, rosso e verde.
1: Pasquale, so che ti piace viaggiare e che torni volentieri nella tua Napoli, sei un napoletano verace, e tra l'altro in questo momento ti trovi proprio a Ischia, sei stato a Napoli. Che rapporto hai con la tua città? Ti manca in Germania?
0: Vedi, il rapporto con Napoli è stata una questione di sopravvivenza. Io a un certo punto, Luciano, ho dovuto capire che comprendere le proprie radici, curare la propria lingua madre, che è il proprio dialetto, nel mio caso il napoletano, il curare la storia della propria famiglia, delle proprie origini, diventa importantissimo anche nel processo di integrazione. Tu non puoi integrarti in un posto senza sapere con precisione da dove vieni, da quale ambito vieni. E per me è diventato importante tenere questi rapporti con la mia città natale, che è Napoli, che adoro, anche perché Napoli non è difficile adorare. Napoli è adorabile.
1: Ecco, un'ultima domanda: tu hai fatto un sacco di cose, continui a farle, le tue figlie Floriana e Valentina sono state, come dici tu, l'ispirazione di tutto quello che hai fatto. Che cosa speri che abbiano imparato dalla tua storia, e che cosa invece vorresti magari ancora imparare da loro?
0: Allora, da Floriana e Valentina imparo tutti i giorni come si naviga in internet. ogni volta che ho un problema informatico, Instagram, col mio programma La Mezz'ora Italiana, eccetera, come meglio diffonderla via internet, chiamo Floriana o chiamo Valentina. Loro hanno imparato da me come si vive a cavallo tra tre culture, come ci si giostra tra due lingue. Floriana parla correntemente quattro lingue, Valentina è plurilingue, cioè nel senso loro hanno imparato da me come è possibile vivere in un mondo che non è monolitico, ma è pieno di sfaccettature, è pieno di cose nuove, facce, persone nuove, lingue nuove, culture nuove. Spero di aver insegnato loro questa relatività delle culture e spero di imparare da loro come veramente ci si destreggia in un mondo che è fatto di mille sfumature.
1: Pasquale, io ti saluto a questo punto e ti auguro tanta fortuna ancora e tanta energia per tutti i tuoi hobby e passatempi, il tuo lavoro tra scrittura, pittura, auto d'epoca e tiro a segno, ecco.
0: Io auguro a voi buona fortuna e lunga vita a Cosmo e lunga vita alla radio multietnica, multiculturale e multiumana.
1: E Cosmo Italiano si ferma qui. Se questa puntata speciale del venerdì vi è piaciuta, ascoltate anche le altre, come quella su Manuel Teffè e il mondo degli Italo-Western, o quella su Nicoletta De Rossi, una veneziana di Norimberga spiega l'Italia ai tedeschi, o quella sul giovane regista Vincent Graf, intitolata Nonna, l'omaggio di un regista nipote alla generazione dei Gastarbeiter. Le potete riascoltare sulle maggiori piattaforme audio come ARD Sounds. E siamo anche in radio dal lunedì al venerdì sulle frequenze di Cosmo. Io sono Luciana Caglioti, a presto.
2: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

0: Cosmo Italiano, il podcast del WDR per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo WDR.